0: Unicredit può, con le operazioni che ha già fatto adesso, con l'offerta pubblica di scambio, con gli acquisti diretti sul mercato, con dei derivati che può trasformare in azioni, alla fine può arrivare al controllo di Commerzbank avendo la maggioranza nell'assemblea degli azionisti. Certo è che un'operazione ostile non fa bene a nessuno.
1: E l'ostilità è ormai palpabile in questa scalata dell'italiana Unicredit verso l'acquisizione totale della banca tedesca Commerzbank, dice la giornalista economica Isabella Bufacchi. Non è più soltanto una questione tra banche, è diventato uno scontro in cui si intrecciano finanza, politica e sensibilità nazionali. E così, mentre Unicredit si avvicina al 40% di Commerzbank, in Germania si moltiplicano le resistenze dei banchieri, dei sindacati, del governo. Il timore è quello di una perdita di controllo, ma anche di tagli e ristrutturazioni. A che punto è davvero l'operazione e perché sta facendo tanto rumore? Il punto a Cosmo Italiano, il podcast che vi spiega la Germania in lingua italiana. Con voi c'è Francesco Marzano. Il tentativo di espansione di Unicredit in Germania in realtà non comincia oggi. Già una ventina d'anni fa la banca italiana aveva messo piede nel mercato tedesco con l'acquisizione di Hypovereinsbank. La partita con Commerzbank però è un'altra cosa, per dimensioni, peso simbolico e implicazioni politiche. Ma da quando Unicredit ha iniziato a muoversi davvero su questo dossier e come si è arrivati allo scontro degli ultimi mesi che poi nelle ultime settimane si è acceso ancora di più? Lo chiedo a Cristina Giordano, anche oggi qui con me in studio.
2: Ecco, Unicredit ha messo gli occhi su Commerzbank già in realtà da un paio d'anni. Il primo step della banca italiana è stato rilevare azioni che erano in mano al governo tedesco e facevano parte del pacchetto che il governo di Berlino deteneva dopo il salvataggio di Commerzbank dal tracollo durante la crisi finanziaria, quando cioè il fallimento di Lehman Brothers provocò un terremoto bancario in tutto il mondo, no? Ti ricordi? Successivamente Unicredit ha acquistato sul mercato anche altri titoli, arrivando a una partecipazione discesamente notevole, perché Unicredit oggi detiene circa il 26% di Commerzbank direttamente, più poco più del 3% di derivati, in totale quindi quasi il 30%, ed è il primo azionista.
1: E Cristina, come ha reagito Commerzbank a questo inizio di scalata?
2: Intanto ha cambiato subito i vertici, ha iniziato da un lato una ristrutturazione interna tagliando 4.000 posti di lavoro per mantenere alto il valore delle azioni e frenare l'offensiva di Unicredit, e dall'altro ha annunciato la volontà di riacquistare le azioni perse. Si può dire così che in questo momento più o meno inizia la guerra finanziaria tra i due colossi bancari tedesco e italiano.
1: E poi a maggio di quest'anno, dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata sul tavolo l'offerta pubblica di Unicredit.
2: Esattamente, per la precisione il 5 maggio. Il 5 maggio appunto la banca italiana ha presentato la sua offerta pubblica di acquisto formale per tutte le azioni di Commerzbank. Unicredit dichiara di poter avere accesso ad almeno un altro 12%. Se davvero questa proposta venisse accettata dagli azionisti, Unicredit arriverebbe quindi a circa il 42%. Per Commerzbank però la banca milanese offre troppo poco rispetto al valore attuale delle azioni, e i vertici continuano quindi a esortare gli azionisti a respingere l'offerta di acquisizione giudicata addirittura sfacciata, e in più viene criticato anche il fatto che manca un vero piano di fusione.
1: Insomma, Cristina, i metodi italiani non piacciono ai tedeschi?
2: Assolutamente no, i tedeschi accusano gli italiani addirittura di violare le regole. È intervenuta anche l'autorità di vigilanza finanziaria, la BaFin, che ha vietato a Unicredit di pubblicare annunci pubblicati su LinkedIn in cui la Commerzbank veniva descritta come trascurata e precaria, proprio per appunto lanciare, come dire, messaggi indiretti agli azionisti. Commerzbank tra l'altro ha lasciato intendere che siano stati utilizzati anche altri metodi scorretti e chiede più trasparenza. Addirittura Unicredit viene accusata di aver esercitato un'influenza illecita sugli azionisti. Il termine per l'offerta pubblica di questo acquisto è scaduto già a metà giugno, ma è previsto un periodo di proroga di 2 settimane per gli investitori, come dire, ancora indecisi. Quindi sapremo a inizio luglio se l'offerta verrà accettata oppure no.
1: E quindi nel frattempo, in questo preciso momento, cosa sta succedendo?
2: L'ennesima escalation in questa guerra bancaria. Nelle ultime ore, oltre alla questione finanziaria, si sono sovrapposti altri problemi. problemi perché la banca italiana ha annunciato di voler entrare nel consiglio di sorveglianza, in cui al momento non è rappresentata, ma il consiglio di sorveglianza è a sua volta responsabile della nomina del consiglio di amministrazione, quindi ha lasciato intendere altri passi nella strategia di scalata, passi che potrebbero irritare ulteriormente i vertici di Commerzbank.
1: E politicamente come viene vista questa acquisizione?
2: Beh, l'avanzata di UniCredit è sempre stata vista con timore dal mondo politico tedesco, prima dal cancelliere Scholz e poi da Merz. In questo caso lo Stato federale non ha solo un ruolo di sorveglianza, ma dopo UniCredit è tuttora anche il secondo maggiore azionista. Ecco perché a Berlino si discute anche la possibilità di aumentare nuovamente la partecipazione statale in Commerzbank, proprio per impedire una completa acquisizione da parte degli italiani. Secondo alcune fonti, il governo Merz sarebbe pronto a investire miliardi proprio per garantire lo stop alla fusione.
1: Fusione che spesso significa anche tagli di posti di lavoro, è anche questo il caso?
2: Esattamente, anche perché UniCredit ha parlato già di inefficienza, burocrazia sfrenata, vorrebbe un modello decisamente più snello per la tedesca Commerzbank, e quindi, come dicevi tu, significa tagli, come ha anche ipotizzato il sindacato Verdi, tagli che si sommerebbero peraltro alla ristrutturazione già in atto per Commerzbank di circa 7.000 posti di lavoro. Il via libera alla fusione porterebbe, secondo alcune stime, a perdere altri 10.000 posti di lavoro nell'amministrazione, nell'IT e nel back office. Il rischio quindi di licenziamenti è altissimo, e lo abbiamo tra l'altro visto anche dopo la fusione del 2005 di UniCredit proprio con Hypovereisbank.
1: E invece per quanto riguarda i clienti di Commerzbank, cosa significherebbe questa fusione?
2: Beh, in un primo momento non cambierebbe nulla, conto corrente, carta di credito, online banking, tutto come prima. Eventuali cambiamenti potrebbero esserci dopo la prima fase della fusione, ma in maniera graduale, e quindi a partire dal prossimo anno. Quel che potrebbe cambiare è soprattutto la strategia aziendale, perché la Commerzbank si definisce, si è sempre definita una banca per piccole e medie imprese, mentre UniCredit, almeno in Italia, sostiene soprattutto le grandi imprese.
1: Grazie Cristina. Come dicevamo, l'acquisizione al momento è politicamente bloccata. Ma perché l'operazione di UniCredit Commerzbank è diventata in Germania un vero e proprio caso politico nazionale e non più solo una normale operazione di mercato? L'analisi di Isabella Bufacchi, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore.
0: Dunque, è vero che UniCredit si trova il governo tedesco contro e i vertici e i dipendenti di Commerzbank contro. In realtà però non ha il mercato contro, perché ricordiamo, le azioni di Commerzbank sono salite molto da quando UniCredit ha manifestato un interesse. Quindi la posizione della Germania, secondo me, non è contro un'operazione italiana. Non c'è il solito confronto un paese tripla A che è la Germania contro un paese tripla B che è l'Italia, ma diciamo ci sono delle opposizioni strategiche e tecniche. Quindi per i vertici di Commerzbank l'offerta pubblica di scambio volontaria di UniCredit ha un premio troppo basso e non riflette il valore della banca, e quindi hanno chiesto di ritoccare il premio all'insù. E poi temono che UniCredit non rispetterà il modello di business della banca, cioè una banca molto focalizzata sul supporto dei servizi finanziari per le piccole imprese e medie tedesche, che in realtà poi non sono piccole, sono le Mittelstand.
1: Esatto, le Mittelstand.
0: Ecco, queste sono un po' anche le obiezioni che ha il governo. Ecco.
1: Quindi mi sembra di capire che non ci sia dal tuo punto di vista una diffidenza verso l'acquirente italiano o in generale contro lo straniero, ma più proprio questa questione tecnica che dicevi.
0: Sì, il governo è stato molto chiaro, siamo contro un'operazione ostile e aggressiva, così almeno la vedono dal loro punto di vista, e tuteliamo l'economia, perché Commerzbank è una banca di importanza sistemica, molto importante per l'economia, e il governo si preoccupa anche di dare segnali sull'occupazione. Ecco, secondo me, diciamo, bisogna anche sentire l'altra campana, cioè che UniCredit. UniCredit presenta questa operazione su Commerzbank in realtà come un'operazione molto positiva per la Germania, cioè mettendo insieme la seconda e terza banca privata in Germania, si creerà, diciamo, un colosso.
1: Certo, capace di competere a livello europeo e internazionale. Sì. E quindi cosa ci dice questa scalata su cosa vuole diventare UniCredit?
0: Sì, UniCredit è già un gruppo europeo che opera in 13 paesi ed è già presente, ricordiamolo, in Germania con Hypovereinsbank. Io parlavo di questa fusione che non era soltanto UniCredit e Commerzbank, ricordiamo che UniCredit è già presente in Germania con Hypovereinsbank. Quindi l'obiettivo è quello per UniCredit di rafforzare la sua presenza in Germania, e questo non potrà altro che rafforzare UniCredit, perché la Germania rimane il PIL più grande in Europa e viene ancora vista come un'economia che ha il ruolo di locomotiva per l'Europa. Quindi è un'operazione che può rafforzare UniCredit e renderla ancora più internazionale e più forte in Germania. Però anche la creazione di un secondo gruppo bancario tedesco che avrà degli attivi intorno ai 900 miliardi, anche questo può rafforzare la Germania.
1: Ma se allarghiamo lo sguardo oltre a questo caso UniCredit Commerzbank, che cosa ci dice questa vicenda sul sistema bancario europeo di oggi e sul cosiddetto risico bancario in Italia e in Germania?
0: Allora, come ho detto, l'Europa ha bisogno di campioni bancari europei. Se guardiamo all'Italia e alla Germania, l'Italia è andata più avanti con il consolidamento, cioè il numero delle banche in Italia si è ridotto drasticamente, ora sono intorno alle 400. Le banche in Germania sono ancora più di 1300. Se pensiamo che le banche in Germania rappresentano un terzo di tutte le banche dell'euro area. Quindi c'è bisogno di consolidamento. In Italia, come state sicuramente seguendo, c'è un grande fermento di risico bancario: Banca Intesa, UniCredit, Banca Popolare Milano, Montepaschi, Mediobanca, Biper, sono tutte impegnate, e quindi ci sarà probabilmente un'altra tornata di consolidamento nazionale. Però l'Europa sta andando verso l'unione bancaria, e cioè il consolidamento cross border, cioè transfrontaliero. Quindi va benissimo il consolidamento a livello nazionale, e credo che la Germania debba fare molto di più.
1: Ecco, e a questo proposito, quanto sarebbe dannoso un colosso come UniCredit Commerzbank nato dalla fusione per le tantissime piccole banche tedesche? Potrebbero venire danneggiate?
0: Direi di no, perché ce ne sono talmente tante che in realtà la Germania deve ridurre il numero delle sue banche, mentre l'Europa deve aumentare il numero delle sue grandi banche. E vi do una classifica che mi piace sempre citare perché è molto efficace: le prime 10 banche nell'area dell'euro per capitalizzazione di borsa non raggiungono il valore dell'americana JP Morgan, che ha una capitalizzazione di borsa di 825 miliardi di euro contro meno, attorno agli 800 miliardi, delle prime 10 banche dell'euro area. Quindi l'Europa vuole avere un ruolo nel mondo?
1: È inevitabile consolidare, unificare le banche.
0: Sì.
1: Un'ultimissima domanda, se te la senti di sbilanciarti in una previsione: come finirà questa storia? UniCredit riuscirà ad avere il pieno controllo di Commerzbank secondo te?
0: Ci sono delle considerazioni tecniche e politiche. Quelle tecniche sono che UniCredit può, con le operazioni che ha già fatto adesso, con l'offerta pubblica di scambio, con gli acquisti diretti sul mercato, con dei derivati che può trasformare in azioni, alla fine può arrivare al controllo di Commerzbank, avendo la maggioranza nell'assemblea degli azionisti. Certo è che un'operazione ostile non fa bene a nessuno, non fa bene a UniCredit perché alza i costi dell'operazione, non fa bene alla Germania perché comunque la Germania ha cercato di bloccarla e poi magari non ci riesce. Quindi se posso fare la previsione migliore, che sarebbe per il mondo possibile migliore per tutti i giocatori, è quello di sì, un'operazione che si farà, UniCredit e Commerzbank si uniranno in maniera amichevole per creare un grande gruppo bancario italiano, tedesco ed europeo per il bene dei cittadini europei, italiani e tedeschi.
1: Questo l'esito auspicabile secondo Isabella Bufacchi nella vicenda Unicredit Commerzbank, ma al momento il progetto di un grande gruppo bancario europeo si scontra ancora con paure molto concrete: perdita di posti di lavoro e perdita di governance e controllo di una banca chiave per l'economia tedesca. Per oggi Cosmo Italiano si ferma qui. Questa puntata e tutte le altre nostre puntate potete riascoltarle sulla piattaforma ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme di streaming. Ciao e a domani da Francesco Marzano.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.